ci sta, ti rompo il muso e te ne vai, perché se non lo sai, mi fanno schifo come il tipo le ninfette smorfiosette che non si fanno. Bacia, bella, sono fuori serie, e m'hanno fatto mister muscolo dell'ENA. Bimba, non fa la scema, io sono un tipo con i pedigree.

0: Trade people cry. Trade people rock. Che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.
1: Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Lasciate ogni speranza.

questo lo vorrei sposare. Lui porta stringhe rosse, un panama bianco, bastone frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore.

0: questo io l'amo e gli ho dato il mio cuor. Il mio ragazzo non è un Adone, ma è sempre allegro e simpaticone.
1: Non so far niente, insomma, modesto, ma non per questo la vorrei sposare.
0: Lui porta stringhe rosse, un panama bianco, bastone frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuor. Per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuor.

0: e dalla finestra dal proprio balcon vedere la prima reclame e dare il buongiorno alla luna e lampion e ai primi fanali del tram e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città.
1: Eccoci qua,
0: quando l'aria si fa colore.

e dalla finestra del proprio balcone vedere la prima reclame, dare il buongiorno alla luna e lampione e ai primi fanali del tram, e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città.

siamo più duri di Alalat, siamo più forti di Glinfor, freddi più del Polo Nord. Siamo gli eroi del fiume Quai e dalla Hawaii fino a Taipei noi siamo l'infallibile reclam delle glorie di Zia Sam.

0: Questo sogno colorato breve non sarà,
1: non sarà.
0: Cinebox, una favola racconta che ti piacerà,
1: piacerà.
0: Sai perché? Ti ricordo una bellissima canzone,
1: volare.
0: Sai perché? Ti ricordo una frenetica canzone
2: con 24.000 bytes.